0: È troppo difficile.
1: Sì, veramente troppo difficile.
0: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
1: Ma soprattutto tu, no?
0: Dai, versami un altro drink.

Mi ascolta, sono un grotto e con io in Spagna se del museo di Bilbao che si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E se dicevo, Guggenheim, a chi empieza aquí su jour d'histoire? Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.